0: sì.
1: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime e suspiri.

0: bag and a message for you. Quanto le mettete queste uova?
1: A fe, arrivo sulla bolliera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.